0: Velele moni. Papiye.
1: Velele lani.
0: Osi vediwa. Machubaka.
1: Ihani moni.

Studio Kiraki o studio numero 1. Waya Khandapa. On l'a pas studio numero 2, studio numero 3. Nessa torre, 42 minutos.

0: ifisulungo kuti anagona cherera
1: Nesertimba Ndi Josefa
2: Irma Eva
1: Life Boy Studio Dentro Produzione